0: Your Radio Station.
1: Stai ascoltando URN Radio.
2: La tua radio.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: davanti a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 3:59.
4: VRN Radio.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 15 di luglio, ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro paese, ci chiamiamo Verdi, Bianchi e Rossi. E il mercoledì, non so per voi, ma è un po' quel giorno della settimana giro di boa, ci siamo lasciati alle spalle il lunedì e il martedì e il weekend non è troppo lontano. Si parte tra pochissimo con l'agenda, quindi quelle date che hanno segnato la storia d'Italia nel 15 di luglio, poi un po' di modi di dire e di proverbi all'italiana e andiamo al nord perché parleremo di un'eccellenza che sta benissimo con la mozzarella, col melone, il prosciutto San Daniele. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, mercoledì 15 di luglio. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato a lei che porta un po' di Spagna nella nostra Italia. Ciao Ceci, bentornata.
1: Ciao Francesca, muchas gracias.
0: Allora, partiamo come sempre con le date, quindi un po' di agenda. Quali sono state appunto le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 15 di luglio?
1: Allora, nel 1997 l'Italia e il mondo piangeva la scomparsa del grandissimo stilista Gianni Versace, morto assassinato fuori dalla sua casa a Miami da Andrew Cunanan. Oggi è anche la giornata mondiale delle competenze dei giovani per riflettere sul futuro delle nuove generazioni. Passiamo poi ai compleanni.
0: Sì, chi spegne le candeline esattamente in questi giorni, ci tengo a sottolineare perché anch'io appartengo a questo segno zodiacale, sotto il segno del cancro.
1: Allora, Rosalinda Celentano, attrice italiana, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Tanti auguri anche a Francesco Colombati, attore e regista italiano, Giuseppe Ferrara, regista e critico cinematografico italiano, e la bellissima attrice Laura Chiatti, moglie dell'attore Marco Bocci.
0: Abbiamo anche degli auguri di buon onomastico da fare
1: a San Bonaventura da Bagnoregio.
0: Io conoscevo un signore che si chiamava Bonaventura, che saluto. Il suo soprannome però, in maniera molto strana e particolare, era Rino. Non so, da bene, Bonaventurino magari.
1: Può darsi.
0: Ci siamo arrivati. Ultimo ma non meno importante, poi Ceci,
1: il proverbio del giorno: luglio col bene ed ogni cosa fa la festa calorosa. Significa che in questo mese la terra dà il massimo dei suoi frutti, tra grano e raccolti, e il caldo, anche se ci fa sudare, è il motore della vita contadina. I'm

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Ci arrivano i vostri primi messaggi del mercoledì che trascorriamo insieme. Io sono Francesca Romana. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca, come stai?
1: Bene, molto molto bene.
2: Ti vedo bella in forma.
1: Sì, sì, sì, estate, sì. Fa caldo, quindi io appartengo a questa stagione, mi sento tutt'una con l'estate. E arrivano tanti dei messaggi dei nostri ascoltatori, Adriano e Martina, vero?
2: Esatto. Adriano dice: quanto è fortunato Marco Bocci. Mm-hmm. Trovo che sì, la moglie Laura Chiatti, che oggi compie 44 anni, sia una delle attrici più belle del cinema italiano. Beh, io direi che Laura Chiatti è fortunata essere sposata con Marco Bocci.
1: Secondo
2: scusate,
1: me entrambi sono fortunati ad essere l'uno sposato con l'altra. Sono tipo, non lo so, una coppia perfetta. Bellissimi entrambi, bravissimi attori, tuttoissimi.
2: Sì, tu pensa che nell'ultimo film dice che quando hanno dovuto fare la scena di più intima, dice che Laura era abbastanza imbarazzata.
1: Eh beh sì, quella è la sua vita privata comunque, cioè, nel senso, avere l'intimità magari col proprio compagno davanti a delle telecamere, ma anche di un bacio, deve essere non semplice.
2: Pensa, io pensavo al contrario. Comunque c'è Martina che dice: il proverbio ha ragione, la mia campagna quest'anno è un'esplosione di pomodori.

0: talk about.
1: On your radio.
2: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
3: giorno e notte.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, torna tra poco con noi Cecilia, che porta un po' di Spagna e un po' d'Italia nel nostro programma. Vi portiamo a Napoli perché c'è una tradizione, un'usanza che è molto particolare, che nasce, a cui poi ha dato inizio a tante iniziative benefiche, nasce proprio a Napoli. Avete mai ricevuto, oppure avete mai lasciato un caffè sospeso? Oggi c'è anche la spesa sospesa. Scusate il gioco di parole, ma è di quello che si tratta. Perché far del bene a qualcuno lo si può fare anche col caffè. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: quindi il nostro paese è bello perché vario, ma soprattutto è bello perché ci sono tante sfumature che vanno a caratterizzare proprio la nostra lingua e che caratterizzano regione per regione. E noi oggi parliamo di modi di dire perché all'italiana, proprio di questi ce ne sono tantissimi. Bentornata Ceci, ma anche in Spagna, com'è la situazione modi di dire in Spagna? Ce ne sono di simili all'italiano?
1: Ma in questo momento non lo so, dopo ci penso e magari te lo dico. Comunque oggi analizziamo un modo di dire che abbiamo sentito dire soprattutto ai nostri nonni, almeno qui in Italia, un milione di volte. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ma da dove arriverà questo detto? La metafora è chiarissima ed è presa dritta dalla vita domestica di una volta. Il lardo veniva lasciato a stagionare e a consumare in cucina. La gatta, che era golosa, provava a riavvicinarsi, soprattutto a rubarne un pezzetto. Tira e molla, alla fine il padrone di casa la beccava e ovviamente che faceva? Ci metteva una trappola, questa ci metteva lo zampino e rimaneva lì incastrata. Quindi ecco perché. Quindi alla fine è un modo di dire che tanto rischi che alla fine non si
0: poi
1: sa.
0: Poi alla fine comunque ci puoi
1: ci
0: cadere.
1: Ci rimetti la pelle.
0: Sì.
1: Quindi insomma è un modo di dire che alla fine tocca non tirare troppo la corda.
0: Questo vale sempre, non solo per la povera gatta di questo proverbio, ma è perfetto magari per la vita di tutti i giorni. Quanti di voi ci si rispecchiano?
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it,

0: pioggia copre questo piangere.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario
3: in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà.

0: com'è che diceva il proverbio Sessi?
1: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
0: Ed è proprio di questo di cui abbiamo parlato insieme e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tante testimonianze anche di chi in questo momento, purtroppo, per fortuna, questo dipende dai punti di vista, in questo momento è la gatta o il gatto, dipende che ci ha messo lo zampino. Chi ci scrive, Sessi?
1: Chiara dice: io andavo sempre a rubare i biscotti segreti di mia mamma prima di cena. Un giorno ho tirato giù l'intera scatola di latta facendo un baccano infernale, beccata in pieno.
0: Per non parlare dei cioccolatini della nonna o che i cioccolatini buoni delle zie che tenevano lì nella credenza ben nascosti, cioè perlomeno loro pensavano fossero ben nascosti, sì. Invece noi cari nipoti sapevamo esattamente il numero dei furbetti, cioccolatini, come magari ricreare l'effetto cioccolatino lasciando soltanto la carta, insomma. Noi in quel caso eravamo il gatto che ci metteva lo zampino. Io mai scoperta.
1: Che brava.
0: Oppure forse hanno finto di non scoprirmi, ma vabbè.
1: Poi c'è Pietro che dice: io copiavo sempre le versioni di latino dal solito sito, andata bene per mesi, poi il prof ha cambiato testo, all'ultimo io ho preso 3, zampino lasciato. Posso dire?

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

rimaniamo sempre in tema appetito e tavola, perché c'è un frutto in particolare che ha un proverbio tutto suo. Uno tira l'altra. Di che stiamo parlando? Beh, delle ciliegie. In Italia ce ne sono tantissime varietà, ma piccola curiosità, le ciliegie non nascono, non sono originarie dell'Italia. Da noi ci sono arrivate. Ed è di loro che parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché parte dell'Italia ad oggi lo sono.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati cari amici. Arriviamo in questa parte che dedichiamo come sempre alle eccellenze della tavola, del Made in Italy. E oggi parliamo di un prosciutto che ci invidiano in tutto il mondo. Che sì, che Made in Italy. Parliamo del prosciutto San Daniele assieme alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, solo a dire questo nome, prosciutto di San Daniele d'Opa, a me già mi è venuta l'acquolina in bocca.
0: Però posso dire una cosa, al pari del prosciutto di San Daniele c'è il jamón serrano.
1: O anche ancora meglio il pata negra in
0: Spagna.
1: È
0: vero.
1: Buono, buono. Comunque ritorniamo in Italia, parliamo di un'eccellenza friuliana unica al mondo, prodotta solo nell'omonimo comune in provincia di Udine. Il segreto della sua bontà è il microclima unico di San Daniele del Friuli, dove i venti freddi delle Alpi incontrano la brezza salmastra dell'Adriatico. È 100% naturale, solo cosce italiane e sale. È ricchissimo poi tra l'altro di proteine nobili, digeribilissimo e pieno di grassi buoni. Si riconosce dalla forma a chitarra e perché mantiene lo zampino.
0: Non solo dalla sapidità, da quanto è salato e dal gusto.
1: Questo, esatto.
0: No, non parlando magari dell'intera coscia di prosciutto, ma quando lo andiamo a comprare al supermercato direttamente tagliato a fettine.
1: Sì, poi visto che siamo in estate, l'abbinamento perfetto. Ovviamente con il melone,
0: sì.
1: Ma io direi di provarlo anche con i fichi freschi e con un pezzetto di focaccia calda.
0: Ma non solo, sì. Come dicevi tu, con la focaccia
1: solo.
0: Il buon panino al prosciutto, quello che mangiamo al mare, con un po' di provola o di scamorza dentro e ti sei fatto non un piatto completo, di più ovviamente all'insegna del Made in Italy.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Siamo arrivati anche oggi alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Cecilia che è stata con noi, ringrazio voi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e mi raccomando, è domani, stesso posto, stessa ora, non al centro giù in città, ma qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
3: Sono le 5 e 59 minuti.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: WRN. Your radio station.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Your radio station. Meu baby.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Hear it, the more you feel it.
7: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 15 luglio. Ariete, oggi la luna è davvero positiva, dandovi un piacevole senso di equilibrio e di armonia. Anche l'amore sembra risvegliarsi all'improvviso. Toro, in tutto quello che fate prevale il vostro atteggiamento eccessivamente rigido. Cercate di sciogliervi. Dovete essere più disponibili nei confronti di chi vi ama. Gemelli, con la luna in leone riuscite a recuperare la serenità interiore e un po' del tempo perso. Non dimenticate che questo è un periodo utile a ricominciare. Cancro, la luna vicina a Giove vi aiuta a risolvere dei problemi finanziari, un incasso può arrivare all'improvviso, l'amore è sempre ricco di novità. Leone, una bellissima luna in congiunzione con Giove favorirà il buon umore, oggi sarà una giornata speciale, vivrete delle emozioni intense in amore. Vergine, la luna in leone tende a frenarvi, impedendo

0: in compagnia, scambiare opinioni e idee con il prossimo. L'amore però è in una fase critica. Capricorno, vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulle vostre capacità, razionalità, metodo e organizzazione. L'amore non finisce di sorprendervi. Acquario, la luna complicata fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione non vi metterà in crisi. Avete sempre un porto sicuro. La famiglia, Pesci, anche se la luna vi rende nervosi, al lavoro saprete mettere in campo tutto il vostro buon senso. Sappiate essere rassicuranti nei confronti dei familiari e del partner. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.

Buongiorno, buongiorno, ci siamo, buon mercoledì mattina e siamo alla metà anche del mese di luglio, 15 di luglio, 196esimo giorno del calendario, mancano 169 giorni per arrivare alla fine dell'anno e il sole è sorto alle 5.39, tramonterà alle 20.59.

Vediamo cosa è successo negli anni in questa data, 15 di luglio, partiamo dal 1099, prima crociata. I crociati conquistano Gerusalemme e la Basilica del Santo Sepolcro dopo un difficile assedio. 1799, in Egitto, un capitano francese, il capitano Bouchard, trova la stele di Rosetta. 1997, viene ucciso fuori dalla sua casa a Miami, in Florida, Gianni Versace. 2006, Jack Dorsey lancia Twitter. 2016, in Turchia, una parte dell'esercito tenta il colpo di Stato contro il presidente Erdogan. Il golpe fallisce.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Santa Valentina, San Vladimiro di Kiev e San Bonaventura. San Bonaventura è protettore dei teologi, dei fattorini, dei facchini e dei tessitori.

La notizia legata a questa data, la curiosità legata a questa data ci porta al 15 luglio del 2006, quando veniva lanciato Twitter, un nuovo sito che scompaginava la realtà dei social network e cambiava la comunicazione tra gli utenti sul web. La novità di Twitter è prorompente, se ne accorge presto il creatore Jack Dorsey, che con questa intuizione salva dal fallimento la sua società di San Francisco. Twitter unisce le caratteristiche del social network a quelle di un microblogging, dando la possibilità ad ogni utente di scrivere sulla propria pagina messaggi con una lunghezza massima di 140 caratteri, diventati 280 dal novembre 2017. Il nome Twitter deriva dall'inglese to tweet, cinguettare, e richiama la forma concisa di ogni post, paragonato ad un cinguettio. Sei

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

E siamo ai compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Marco Di Vaio, ex calciatore, ha giocato per Verona, Bari, Salernitana, Parma, Juventus, Valencia, Monaco e tante altre, nato a Roma nel 1976, buon compleanno anche alla bellissima Laura Chiatti, nata in provincia di Perugia, attualmente fra le attrici più ricercate del panorama italiano, nata appunto a Castiglione del Lago nel 1982.

0: 15 di luglio, quella di oggi è la giornata mondiale delle capacità dei giovani. Siamo ai saluti, non mi resta che augurarvi una buona giornata.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini, purtroppo, non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: Sono le 7:59.

0: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Buon mercoledì a voi e buon mercoledì alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, come stai?
0: Bene.
1: Già stai un pochettino più abbronzata.
0: Sì, grazie a te, diciamolo, lo so che lo vuoi dire, i nostri amici del Comedy. Sì, è vero.
1: Sei più guapa.
0: È vero, sono più guapa grazie alla nostra Ceci che diventerà a breve la mia personal trainer, la mia personal shopper, la mia personal tutto anche.
1: Io ti porto in giro.
0: Sì,
1: almeno
0: mi fa fare proprio un glow up, ragazzi, che poi dopo non mi riconoscerete più.
1: Dopo così, la fila. La fila.
0: Ciancio alle bande e parleremo tra poco di, ho introdotto una nuova rubrica, chissà se funzionerà, abitudini del passato. Ci sono alcune tradizioni che raccontano molto dell'essere umano in generale e per questo vi porto nell'antica Grecia, o meglio in Persia, però non vi spoilerò altro. Tu invece cosa ci proponi quest'oggi?
1: Oggi parleremo dei buoni propositi, soprattutto le persone che si portano al mare questi mattoni di 600 pagine da leggere. E poi c'è solo la sabbia sopra e basta.
0: Ma scusa, ma se uno si rilassa, tu no, tu sei proprio una da bagno, sole.
1: No, io adoro leggere.
0: Ah, vedi, tu sei, ma io ti ho vista che ti metti proprio, non ti ho visto leggere ancora, ma andremo al mare.
1: Se vado con te al mare, che faccio? Leggo.
0: Hai ragione.
1: Chiacchierare.
0: Però sei una che si mette proprio a fare la tintarella e quindi il libro è perfetto in quel caso, no?
1: Sì, solo che molte volte rimane là per settimane.
0: Va bene. Allora, ne parliamo tra poco e poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che la generazione Z non capirebbe. Quindi alcuni commenti trovati sul web che potremmo capire solo io o solo te. Non lo so, ci sono alcune cose che riguardano spesso anche la cultura pop tipicamente italiana, ovviamente. Quindi poi te ne parlerò, non so se qualcosa...
1: Mi servirà il traduttore?
0: No, secondo me qualcosa sai anche tu, perché comunque è tanto che sei qui, no?
1: Sì.
0: Però sono comunque cose che rimandano a che la generazione di oggi non potrebbe capire, non c'è niente da fare. Poi dopo è più facile a farsi che a dirsi, poi tra poco te lo spiego.
1: Ok.

0: a cominciare anche questa nuova puntata del mercoledì con una nuova rubrica. Oggi abitudini del passato. Allora, attenzione. Nella tradizione raccontata dagli storici greci, i persiani avevano un modo particolare per prendere delle decisioni importanti. Tu sei una tipa indecisa di solito?
1: No.
0: Ok, sei molto... Io sì, perennemente indecisa.
1: Dipende, se sono cose molto molto importanti ci penso, ci ripenso.
0: No, io anche sulle stronzate.
1: Però, però a volte sono troppo impulsiva.
0: Ma infatti i persiani, soprattutto per questioni serie o politiche, avevano una pratica tutta loro, che adesso vi racconto. Quando dovevano scegliere qualcosa di importante, facevano una specie di doppio test. Allora, il primo lo facevano da sobri, quindi discutevano la decisione in modo razionale, con tutta l'assemblea del caso, cercando di capire cosa fosse giusto o conveniente. Poi c'era una seconda fase, che può sembrare insolita oggi, ma dopo aver riflettuto da sobri, loro si riunivano anche da ubriachi, ma si imbriacavano pesanti.
1: Vino veritas.
0: Esatto, e durante il banchetto con il vino ridevano, parlavano, discutevano, e sempre della stessa decisione, però in uno stato emotivo più istintivo, diciamo così. Esatto. Il motivo non era fare festa, anche se comunque...
1: Era una scusa, una buona scusa.
0: No, loro dicono che, o meglio, i greci che hanno riportato queste abitudini dei persiani, raccontano che confrontare due versioni della stessa scelta, una lucida e controllata e l'altra più spontanea e guidata dalle emozioni, era l'idea che... appunto accompagnava ogni decisione, perché se una decisione funzionava in entrambi gli stati, ok, allora era probabilmente davvero solida.
1: Quindi era quella giusta.
0: Quella giusta se era sempre la stessa scelta sia da sobri che da ubriachi. Poi il giorno dopo, quando tornavano sobri, facevano un'ultima verifica per confermare o modificare la scelta. Quindi in pratica cioè il processo aveva tre momenti. Prima la ragione, poi l'emozione, chiamiamola emozione, l'effetto del vino, ok? E infine di nuovo la ragione. Quindi un modo molto particolare per cercare un equilibrio tra la testa e l'istinto.
1: Ma io mi domando, se queste due teorie non andavano d'accordo, che facevano?
0: Il terzo giorno prendevano la decisione di nuovo lucida.
1: Ah,
0: capito? Beh, invece io mi domando, perché non torniamo al tempo dei persiani?
1: Beh, non sarebbe male.
0: No, secondo me no.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio. La tua radio.

0: Abbiamo parlato della curiosa pratica, abitudine dei persiani di riunirsi durante le importanti scelte sia da sobri che da ubriachi.
1: Da borrachos
0: e poi capire un po' quello che c'era da fare, perché secondo loro se da ubriachi la decisione era uguale a quella da sobri il giorno prima, era proprio la scelta perfetta.
1: Ma tu le scelte migliori quali sono? Da ubriaca?
0: Le mie? Ah, no, guarda, dovrei un attimo rispolverare l'album dei ricordi. In questo momento non ti saprei rispondere. Ma andiamo ai messaggi, che è meglio. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Luca dice: se devo prendere decisioni così anch'io, ho già vinto. Metà delle mie scelte verrebbero bocciate al primo round e l'altra metà al secondo. Sara invece dice: immagina il meeting, cioè immagina i meeting di oggi, no? Tutti ubriachi in riunione. Ok ragazzi, ora decidiamo da sobri e tra un'ora si replica con il vino. Io al secondo round proverei anche di comprare una nave, in effetti. Poi dipende quanto uno si ubriaca. Vabbè, concludiamo con Marco che dice: onestamente, questo metodo mi sembra geniale. Se una scelta regge sia alla lucidità che al caos, allora è destino. Esatto Marco, hai centrato proprio il punto, era un po' questo quello che loro pensavano. Stavano i persiani. Tu invece scegli meglio da sobria o da ubriaca?
1: Allora, io non so che scelgo, però so solo che quando bevo penso che ballo da paura. Anche tutto, anche la salsa, la baciata, come
0: sei una ballerina.
1: Come

0: poco, amici del Comedy Radio Show, torniamo alla playa con la nostra Cecilia, perché lei è una tipa caliente e ci porta sempre al mare. Fisicamente, perché mi ci ha trascinata e mi sto anche abbronzando, grazie.
1: Stai molto meglio.
0: Grazie, grazie mille. E anche con l'immaginario, perché tra poco parleremo proprio di libri in spiaggia.
1: Ma a te piace leggere in spiaggia?
0: Ma in spiaggia no, però sì, a casa sì, molto, leggo molto. In spiaggia no, non mi va, fa caldo, non mi concentro, no.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

0: ci siamo. Libro in spiaggia sì, libro in spiaggia no. Chi lo sa? La nostra se si legge. Io a casa, lei in spiaggia. Dici un po'.
1: Beh, mi piace, magari dopo pranzo metto sotto l'ombrellone quella mezz'oretta, non di più, perché io mi devo abbronzare. Ecco, io sono, ecco, capito, di qua, di là. Allora, comprare un mattone di 600 pagine con grandi propositi culturali e poi passare 3 settimane a fare cruciverba. Succede, eh? Sono proprio dati scritti, riscritti. Allora, i dati dell'Associazione Italiana Editori conferma che le vendite di libri registrano un picco prima delle partenze, ma le statistiche sull'effettiva lettura dicono che il 50% dei volumi portati al mare non supera mai pagina 20.
0: Allora, io sono curiosa di sapere questi statisti che fanno statistiche su ogni cosa, come fanno a sapere se io il libro che l'ho comprato l'ho letto? Vanno a rompere le palle alla gente sotto l'ombrellone?
1: Fanno dei sondaggi, ovviamente.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Ma, tutto questo è colpa del calore, il rumore dei bambini, il DJ da spiaggia, arriva l'happy hour, vai all'aperitivo.
0: Passa il bonazzo di turno, che fai? Cioè, lo sguardo,
1: non ti giri?
0: Ti metti a guardare il libro, guardati intorno, bonazzo,
1: esatto,
0: la bonazza.
1: Infatti. Ma qual è il libro che vi portate dietro da, non so, da 3 stati di fila e che non avete mai aperto?
0: No, io ce n'ho uno che mi porto sempre in giro ma non lo finisco. Ma più che altro quando viaggi, anche forse non proprio per andarci in spiaggia, ma tu dici vabbè, lo leggo in treno, lo leggo in aereo, poi io mi abbiocco e non lo leggo.
1: Io mi ricordo un'estate che era uscita la trilogia dei 50 sfumature.
0: Sì.
1: E vedevi tutte queste donne sfumature di rosso, di grigio, di...
0: Io invece ho da un po' di tempo Come diventare un leader di successo. Non chiedermi perché io l'abbia acquistato e perché lo voglia leggere, ma comunque sono anni che me lo porto dietro e infatti non ci ho capito niente, infatti non sono una leader e niente, va bene così. Si spiegano tante cose.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Disagi con lunghe code su raccordo anulare, in primo in carreggiata esterna altezza Trionfale, il secondo in carreggiata interna all'altezza della Galleria Appia. Per cantieri attivi, attiva una riduzione di carreggiata sulla diramazione Roma Nord con incolonnamenti a partire da Sette Bagni fino al raccordo. Poi si procede a rilento sul tratto urbano della Roma Termo in entrata a partire da via di Tor Cervara e sempre dal raccordo rallentamenti sulla via Flaminia in direzione del centro. A sud della capitale, sulla via Pontina, code per traffico intenso, superata Pomezia per i pendolari che stanno raggiungendo la capitale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente. Improvvisamente perdi il lavoro, la casa. La tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada.

0: goodness.
1: Libro sì, libro no, in spiaggia, sotto l'ombrellone. Quanti libri acquistati prima dell'estate o durante l'estate? Tantissimi. Quanti letti? Quasi, cioè le statistiche.
2: Se arriva a pagina 20.
1: Eh sì, Cecilia ha portato delle statistiche di alcuni statisti che, come ho detto io, vanno sotto l'ombrellone a chiedere: ma questo fino a che pagina l'ha letto? No, fanno dei sondaggi. È comunque uno studio... insomma confermato, che dice che in realtà anche se compriamo il libro poi in spiaggia non lo leggiamo,
2: abbiamo troppe distrazioni,
1: tra vari cosce culi che passano. No, scherzo. Allora andiamo ai messaggi dei nostri amici.
2: Roberto, ho comprato la biografia di Churchill, come si dice?
1: Churchill.
2: In aeroporto, è talmente pesante che l'ho usata per fare ginnastica sul bagnasciuga. Ma sono fermo alla prefazione.
1: E vabbè, comunque un mattonazzo,
2: esatto.
1: Anche tu,
2: E Elena, io porto sempre i libri con le copertine intellettuali per fare bella figura con i vicini di ombrellone, ma dietro ci nascondo le riviste di gossip sul trono classico.
1: Ah, attenzione, oppure i libri hot, i libri un po',
2: Chissà. Simone, il cruciverba batte la grande lettura 10-0. Sì. Sotto il sole, il mio cervello rifiuta i concetti complessi, vuole solo sapere qual è il capoluogo dell'Umbria.
1: Ecco, sai, vabbè, ci sta, hai ragione. Sì. Sai quante cose si imparano col cruciverba? Ecco, una cosa che mi è venuta in mente che mi piace fare, con te ancora non l'ho fatto, giocare a carte.
2: Che bello.
1: A me piace giocare a carte in spiaggia.
2: Burraco. Canasta,
1: sì.
2: Scopa.
1: Allora domani porto le carte.
2: Va bene.
1: Dopo la radio andiamo.
2: Ci sto.
1: Ok, oggi niente carte, però andiamo al mare lo stesso.
2: Sì.
1: Dai.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

Abbiamo bevuto vino coi persiani, vi abbiamo portato in spiaggia a giocare a carte e a leggere libri. Che dire, adesso tra poco sarà il momento però di raccogliere il meglio del peggio dal mondo del web con la nostra rubrica hashtag flop and roll. Quest'oggi cose che la Gen Z non capirebbe, quindi alcuni commenti e parole che possiamo capire solo tra noi diversamente giovani.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che solo, diciamo, anzi cose che quelli della Gen Z non capirebbero mai. Cioè i giovani, noi siamo diversamente giovani, sia io che
1: Elena. Io sono molto molto più diversamente giovane di te, eh?
0: Quindi se diciamo siete over 30, sicuramente questi commenti, queste frasi sono un qualcosa che capite solo voi. Non i vostri figli, non i vostri nipoti, non i vostri amici al di sotto dei 30. Allora cominciamo con, sono curiosa di vedere se si ha qualche lampadina che gli si accende, perché tante sono pubblicità magari, uh-huh, e quindi dipende anche un po' della cultura pop italiana fondamentalmente. Però iniziamo con: c'è Gigi? No, è la cremeria? Questa per esempio era una,
1: sì,
0: la conosci?
1: Sì, okay, sì, come no.
0: Poi la Christmas card.
1: Ecco,
0: la Christmas card era quella tessera per andare nella cabina telefonica, che a Natale costava meno, era una promozione. Adesso le cabine telefoniche non esistono più. Poi abbiamo Ambedi come balla Nando, non so se te la ricordate,
1: questa, sì.
0: Chef Tony Miracle Blade. Comunque la maggior parte sono pubblicità. Questo la dice,
1: sì,
0: lunga anche su quanto stavamo appiccicati alla TV.
1: È
0: adesso
1: vero.
0: È difficile.
1: Sai che facevo io con i miei parenti? Siccome le conoscevamo tutte le pubblicità,
0: sì,
1: dieci minuti,
0: la sfida.
1: Esatto, la sfida che indovinava. sì, era divertente.
0: Un'altra cosa che rimanda molto a quei tempi è TVUKDB.
1: Questa non la so.
0: Ti voglio un casino di bene.
1: Ah, ecco.
0: Avevamo i messaggi con i caratteri contati, no? E quindi
1: sì,
0: si abbreviava tutto. Poi Snake, vabbè, chi è che non si ricorda Snake? Poi abbiamo, aspettate perché sto scorrendo.
1: A me piaceva molto giocare a Tetris, ero
0: Tetris,
1: ma in bianco e nero.
0: Tetris. Poi brava Giovanna brava, anche qua è un'altra pubblicità. Brava Giovanna brava, era così. Poi Emul, 3 giorni di attesa se andava bene e ti ritrovavi un porno la maggior parte delle,
1: ecco,
0: volte.
1: Questo mi era successo, è la prima volta che ho installato Emula nel computer. Vado per scaricarmi un album di un cantante spagnolo
0: e invece ti sei trovata un porno.
1: XXXXX.
0: Poi abbiamo Ambrogio, un certo languorino, Ambrogio, Ambrogio, oppure petto, coscia, coscia, peccato è tutto petto. Sono tutte quante pubblicità. Poi vabbè, prendi la cornetta, Mondial casa ti aspetta, il festival bar, i mondiali di calcio, che una volta insomma ci arrivavamo almeno a classificarci, ma questa è un'altra storia. E qua abbiamo un Cicileo, ma non lo posso spiegare, tu sai che cos'è?
1: No.
0: Ecco, non te lo spiegherò fuori onda.
1: Ok.
0: Poi abbiamo gli Eiffel 65, so de latina, però dai, è già un po' più Gen Z. So de latina, questa è una cosa un po' più attuale. E poi no, Gigi la cremeria che torna. Concludiamo con, vediamo se trovo, vabbè, il Fantabosco e mi chiamo Virgola. Ti ricordi? Mi chiamo Virgola, sono un gattino.
1: Ah sì,
0: sono
1: come
0: una
1: no,
0: stella del telefonino.

0: Abbiamo fatto anche un bel tuffo nei ricordi oggi con la nostra Ceci, che anche lei è diversamente giovane come me, e abbiamo parlato di cose che voi della Gen Z non potete capire. Pappappero.
1: Come mi viene in mente quella pubblicità? E adesso vado con il primo
0: che incontro. Buonasera. Vero, vero. Si fa molto ridere anche quella. Bene, oggi puntata un po' nostalgica. Torneremo domani un po' più con lo sguardo verso il futuro, forse, non lo so. Non vi anticipiamo niente di quello che diremo, però ci saremo. Chi? Io, Alessandra Bellotti, e la nostra Cecilia Pedrosa.
1: Hasta mañana.
0: Quindi a domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Disagi con lunghe code sul raccordo anulare, in primo in carreggiata esterna altezza Trionfale, il secondo in carreggiata interna all'altezza della Galleria Appia. Per cantieri attivi attiva una riduzione di carreggiata sulla diramazione Roma Nord con incolonnamenti a partire da Sette Bagni fino al raccordo. Poi si procede a rilento sul tratto urbano della Roma Termo in entrata a partire da via di Tor Cervare e sempre dal raccordo rallentamenti sulla via Flaminia in direzione del centro. A sud della capitale, sulla via Pontina, code per traffico intenso, superata Pomezia per i pendolari che stanno raggiungendo la capitale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: Sono le 9:59.
0: URN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Rimane ancora complicata la viabilità in carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Appia a causa di un precedente incidente ormai rimosso, ma ci sono ancora lunghe code a partire dalla Prenestina. Sempre un incidente è la causa di code sul viadotto della Roma Fiumicino a partire da Via della Magliana in direzione dell'Eur. Poi si procede a rilento sul tratto urbano della Roma Teramo in entrata a partire da Via di Tor Cervara. Poi rallentamenti in direzione del centro sulla via Flaminia a partire dal raccordo. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 15 di luglio, ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro paese, ci chiamiamo Verdi, Bianchi e Rossi. E il mercoledì, non so per voi, ma è un po' quel giorno della settimana giro di boa, ci siamo lasciati alle spalle il lunedì e il martedì e il weekend non è troppo lontano. Si parte tra pochissimo con l'agenda, quindi quelle date che hanno segnato la storia d'Italia. Nel 15 di luglio poi un po' di modi di dire e di proverbi all'italiana e andiamo al nord perché parleremo di un'eccellenza che sta benissimo con la mozzarella, col melone, il prosciutto San Daniele. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a questo appuntamento di oggi, mercoledì 15 di luglio. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato a lei che porta un po' di Spagna nella nostra Italia. Ciao Ceci, bentornata.
1: Ciao Francesca, muchas gracias.

0: Gracias.
1: Allora, partiamo come sempre con le date, quindi un po' di agenda. Quali sono state appunto le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 15 di luglio?
0: Allora, nel 1997 l'Italia e il mondo piangeva la scomparsa del grandissimo stilista Gianni Versace, morto assassinato fuori dalla sua casa a Miami da Andrew Cunanan. Oggi è anche la giornata mondiale delle competenze dei giovani per riflettere sul futuro delle nuove generazioni. Passiamo poi ai compleanni.
1: Sì, chi spegne le candeline esattamente in questi giorni, ci tengo a sottolineare perché anch'io appartengo a questo segno zodiacale, sotto il segno del cancro.
0: Allora, Rosalinda Celentano, attrice italiana, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Tanti auguri anche a Francesco Colombati, attore e regista italiano. Giuseppe Ferrara, regista e critico cinematografico italiano, e la bellissima attrice Laura Chiatti, moglie dell'attore Marco Bocci.
1: Abbiamo anche degli auguri di buon onomastico da fare
0: a San Bonaventura da Bagnoregio.
1: Io conoscevo un signore che si chiamava Bonaventura, che saluto. Il suo soprannome, però, in maniera molto strana e particolare, era Rino. Non so, da bene, Bonaventurino magari.
0: Può darsi.
1: Ci siamo arrivati. Ultimo, ma non meno importante, poi se sì,
0: il proverbio del giorno: luglio col bene ed ogni cosa fa la festa calorosa. Significa che in questo mese la terra dà il massimo dei suoi frutti, tra grano e raccolti, e il caldo, anche se ci fa sudare, è il motore della vita contadina.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Ci arrivano i vostri primi messaggi del mercoledì che trascorriamo insieme. Io sono Francesca Romana. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Bene, molto bene.
1: In forma.
0: Sì, sì, sì, estate, sì. Fa caldo, quindi io appartengo a questa stagione, mi sento tutt'una con l'estate. E arrivano tanti dei messaggi dei nostri ascoltatori, Adriano e Martina, vero?
1: Esatto. Adriano dice: quanto è fortunato Marco Bocci. Mm-hmm. Trovo che sì, la moglie Laura Chiatti, che oggi compie 44 anni, sia una delle attrici più belle del cinema italiano. Beh, io direi che Laura Chiatti è fortunata essere sposata con Marco Bocci. Scusate,
0: secondo me entrambi sono fortunati ad essere l'uno sposato con l'altra. Sono tipo, non lo so, una coppia perfetta. Bellissimi entrambi, bravissimi attori, tuttoissimi.
1: Sì, tu pensa che nell'ultimo film dice che quando hanno dovuto fare la scena di più intima, dice che Laura era abbastanza imbarazzata.
0: Eh beh, sì, quella è la sua vita privata, comunque, cioè, nel senso, avere l'intimità magari col proprio compagno davanti a telecamere, ma anche di un bacio, deve essere non semplice.
1: Pensa, io pensavo al contrario. Comunque c'è Martina che dice: il proverbio ha ragione, la mia campagna quest'anno è un'esplosione di pomodori.

0: casa mi ricorda come mi ricorda di te. Odio il caffè.
1: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, torna tra poco con noi Cecilia, che porta un po' di Spagna e un po' d'Italia nel nostro programma. Vi portiamo a Napoli perché c'è una tradizione, un'usanza che è molto particolare, che nasce, a cui poi ha dato inizio a tante iniziative benefiche, nasce proprio a Napoli. Avete mai ricevuto oppure avete mai lasciato un caffè sospeso? Oggi c'è anche la spesa sospesa. Scusate il gioco di parole, ma è di quello che si tratta. Perché far del bene a qualcuno lo si può fare anche col caffè. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Noi due siamo bravi,

0: più.
1: L'Italia è quindi il nostro paese, è bello perché vario, ma soprattutto è bello perché ci sono tante sfumature che vanno a caratterizzare proprio la nostra lingua e che caratterizzano regione per regione. E noi oggi parliamo di modi di dire perché all'italiana, proprio di questi ce ne sono tantissimi. Bentornata Sesi, ma anche in Spagna, com'è la situazione modi di dire in Spagna? Ce ne sono di simili all'italiano?
2: Ma in questo momento non lo so, dopo ci penso e magari te lo dico. Comunque oggi analizziamo un modo di dire che abbiamo sentito dire soprattutto ai nostri nonni, almeno qui in Italia, un milione di volte. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ma da dove arriverà questo detto? La metafora è chiarissima ed è presa dritta dalla vita domestica di una volta. Il lardo veniva lasciato a stagionare e a consumare in cucina. La gatta, che era golosa, provava a riavvicinarsi, soprattutto a rubarne un pezzetto. Tira e molla, alla fine il padrone di casa la beccava e ovviamente che faceva? Ci metteva una trappola, questa ci metteva lo zampino e rimaneva lì incastrata. Quindi ecco perché. Quindi alla fine è un modo di dire che tanto rischi che alla fine non si
1: poi
2: sa.
1: Poi alla fine comunque ci puoi
2: ci
1: cadere.
2: Rimetti la pelle.
1: Sì.
2: Quindi insomma è un modo di dire che alla fine tocca non tirare troppo la corda.
1: Questo vale sempre, non solo per la povera gatta di questo proverbio, ma è perfetto magari per la vita di tutti i giorni. Quanti di voi ci si rispecchiano?
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN, your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
16: È mezzogiorno.

0: Bio Sessi,
1: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
0: Ed è proprio di questo di cui abbiamo parlato insieme. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tante testimonianze anche di chi in questo momento, purtroppo o per fortuna, questo dipende dai punti di vista, in questo momento è la gatta o il gatto, dipende che ci ha messo lo zampino. Chi ci scrive, Sessi?
1: Chiara dice: io andavo sempre a rubare i biscotti segreti di mia mamma prima di cena. Un giorno ho tirato giù l'intera scatola di latta facendo un baccano infernale, beccata in pieno.
0: Per non parlare dei cioccolatini della nonna o che i cioccolatini buoni delle zie che tenevano lì nella credenza ben nascosti, cioè perlomeno loro pensavano fossero ben nascosti, sì. Invece noi cari nipoti sapevamo esattamente il numero dei furbetti cioccolatini, come magari ricreare l'effetto cioccolatino lasciando soltanto la carta, insomma. Noi in quel caso eravamo il gatto che ci metteva lo zampino. Io mai scoperta.
1: Che brava.
0: Oppure forse hanno finto di non scoprirmi, ma vabbè.
1: Poi c'è Pietro che dice: io copiavo sempre le versioni di latino dal solito sito, andata bene per mesi, poi il prof ha cambiato testo all'ultimo e ho preso 3. Zampino lasciato.
0: Posso dire? Anch'io sono della tua stessa scuola. Cioè, nel senso, anche a me è capitata questa cosa. E a me successe anche che sul compito di greco mi scrissero il sito da cui avevo copiato la versione. Vabbè,

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Rimaniamo sempre in tema appetito e tavola, perché c'è un frutto in particolare che ha un proverbio tutto suo. Uno tira l'altra. Di che stiamo parlando? Beh, delle ciliegie. In Italia ce ne sono tantissime varietà, ma piccola curiosità, le ciliegie non sono originarie dell'Italia. Da noi ci sono arrivate. Ed è di loro che parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché parte dell'Italia ad oggi lo sono.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti, ancora ben ritrovati cari amici. Arriviamo in questa parte che dedichiamo come sempre alle eccellenze della tavola, del Made in Italy. E oggi parliamo di un prosciutto che ci invidiano in tutto il mondo. Che sì, che Made in Italy. Parliamo del prosciutto San Daniele assieme alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, solo a dire questo nome, prosciutto di San Daniele, dopo a me già mi è venuta l'acquolina in bocca.
0: Però posso dire una cosa, al pari del prosciutto di San Daniele c'è il jamón serrano.
1: O anche ancora meglio il pata negra in
0: è
1: Spagna.
0: È vero.
1: Buono, buono. Comunque ritorniamo in Italia, parliamo di un'eccellenza friuliana unica al mondo, prodotta solo nell'omonimo comune in provincia di Udine. Il segreto della sua bontà è il microclima unico di San Daniele del Friuli, dove i venti freddi delle Alpi incontrano la brezza salmastra dell'Adriatico. È 100% naturale, solo cosce italiane e sale. È ricchissimo poi tra l'altro di proteine nobili, digeribilissimo e pieno di grassi buoni. Si riconosce dalla forma a chitarra e perché mantiene lo zampino.
0: Non solo dalla sapidità, da quanto è salato e dal gusto.
1: Questo, esatto. No,
0: non parlando magari dell'intera coscia di prosciutto, ma quando lo andiamo a comprare al supermercato direttamente tagliato a fettine.
1: Sì, poi visto che siamo in estate, l'abbinamento perfetto. Perfetto ovviamente con il melone,
0: sì.
1: Ma io direi di provarlo anche con i fichi freschi e con un pezzetto di focaccia calda.
0: Ma non solo,
1: sì.
0: Come dicevi tu, con
1: non
0: la focaccia
1: solo.
0: Il buon panino al prosciutto, quello che mangiamo al mare, con un po' di provola o di scamorza dentro e ti sei fatto non un piatto completo, di più ovviamente all'insegna del Made in Italy.

Siamo arrivati anche oggi alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Ringrazio Cecilia che è stata con noi, ringrazio voi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e mi raccomando, è domani, stesso posto, stessa ora, non al centro giù in città, ma qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del Ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
1: Sono le 13.
2: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Situazione del traffico normalizzata sulle consolari in entrata verso la città e comprese le carreggiate del grande raccordo anulare. Qualche disagio è segnalato sul viadotto della Magliana altezza via della Magliana in direzione dell'Euro e un incidente è segnalato sulla tangenziale di Roma altezza via Tiburtina in direzione di San Giovanni. Trasporto pubblico, la ferrovia regionale sulla tratta urbana, attivi i lavori di consolidamento del Ponte Tevere di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto. Comportano modifiche al servizio. Ricordiamo inoltre che per venire incontro alle esigenze degli utenti, le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria, mentre resterà chiuso al servizio viaggiatori. Il servizio tornerà regolare dal 7 settembre. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 14:02. VRN Radio.

No, mannaggia, una volta e non era Ferragosto, la giornata considerata più calda in assoluto, sai, quella in cui si facevano i gavettoni, no? 15 di luglio, fa caldo e non siamo ancora al top. Dai, poi daremo anche un'occhiata alle previsioni meteo. Benvenuti da Ivano Visionà, apriamo l'ombrellone di tipi da spiaggia.

Stavo guardando le immagini di ieri dalla Francia con la sfilata sulle Champs-Élysées, tra l'altro anche con una rappresentanza dei militari italiani. Io non lo so cosa è successo. Ecco, sì, è andato anche il nostro presidente Mattarella ad assistere, ma che i francesi ci facciano sfilare, Lisa. Beh, io lo considero un onore, forse anche un tentativo di riavvicinarsi, poi tra cugini e così, no?

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

Si parlava prima della sfilata in Francia sugli Champs-Élysées, Francia che tra l'altro in questi giorni sente particolarmente caldo, non che noi non lo sentiamo, voglio dire, ma la Francia è particolarmente colpita. Beh, dal resto sono 15 anche in Italia le città da bollino rosso, e per domani, attenzione, sono attesi fino a 45 gradi. Mi raccomando, mettetevi freschi.

Oh, allora è in arrivo questo euro digitale che non ho capito bene, dovrebbe un po' sostituire, se non sbaglio, le carte di credito, quindi anche, speriamo, meno commissioni o cose di questo tipo. Insomma, si pagherà in digitale come se fossero dei contanti o qualcosa del genere. Beh, sono state selezionate anche 8 banche italiane tra le 36 europee per testare questo euro digitale. Come cambia il mondo, mannaggia!

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
5: Ti vesti poi.

Parliamo di tecnologia e parliamo d'amore. No, lo so che uno dice, ma cosa c'entra la tecnologia con l'amore? Sì, no, c'è questa cosa che è davvero curiosa, perché riguarda l'intelligenza artificiale e le coppie che si separano. Attenzione, usare l'intelligenza artificiale, secondo questo studio, usare l'intelligenza artificiale per sfogarsi dopo un rapporto finito o durante un rapporto che sta andando male può portare a pessime conseguenze. Cioè, quando tu chiedi a ChatGPT, a Gemini, agli altri chatbot qualcosa riguardo la tua situazione sentimentale, quello che dentro ti erode, ecco, l'intelligenza artificiale tende a darti sempre ragione, e questo fa sì che non vai a cercare il colloquio e di appianare le difficoltà con l'altra persona, anzi, cioè ti dico, ma no, c'hai ragione tu, è un bastardo, e così via, e così, insomma, le storie vanno a finire male. Quindi non è una bella idea chiedere consigli all'intelligenza artificiale riguardo i problemi di cuore. I'm not that-

0: Vedo dai vostri commenti, che sono molti in realtà, anche tra i nostri ascoltatori, quelli che ricorrono all'intelligenza artificiale per chiedere consigli d'amore. Ecco, no, gli esperti dicono attenzione, attenzione, l'intelligenza artificiale non prova sentimenti e quindi non può essere un vero consigliere, qualcuno che ci dice, insomma, che ci dà la dritta giusta su come comportarci e così via. E può essere questo molto molto pericoloso, tanto che in alcuni stati, soprattutto degli Stati Uniti, si stanno introducendo delle norme che insomma, vanno a limitare, ecco, l'intelligenza artificiale in quello che sono i rapporti personali. Ecco, va bene, si parla anche di tradimento con l'intelligenza artificiale addirittura, ma non lo so dove andremo a finire. Io già mi immagino, ecco, il tradimento con il robot umanoide, arriverà pure quello di sicuro.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

Beh, lo sappiamo che, insomma, sì, anche le temperature di questi giorni sono il frutto del cambiamento climatico, non so se questo non ci sono dubbi ormai. In giro per il mondo si cerca di fare il possibile, ad esempio ad Amsterdam c'è questa battaglia contro il cambiamento climatico che è fatta con l'eliminazione dei cartelloni pubblicitari, cioè di certe pubblicità. Un po' come si fa con le sigarette, no? Bloccate le pubblicità per cercare, ecco, di contrastare la vendita e l'uso del tabacco, del fumo. E ad Amsterdam hanno eliminato i cartelloni pubblicitari che promuovono voli aerei, automobili alimentate a benzina o diesel e le compagnie petrolifere. Insomma, è una delle prime città europee, delle più grandi, insomma, ad adottare questo provvedimento, e l'obiettivo è quello di incentivare delle scelte più sostenibili. Chissà se funzionerà oppure no.

Ma sai che un caffettino ci sta anche a quest'ora, certo. Beh, il caffè va bene sempre, no? A qualsiasi ora. Magari, ecco, per chi è un po' più sensibile, tarda serata, magari no. Se poi vuol dormire, ma qualcuno può anche bere 10 caffè e non gli fanno assolutamente nulla. Anzi, attenzione, ci sono questi nuovi studi che confermano che un consumo moderato, moderato vuol dire una o due tazzine al giorno, massimo tre, un consumo moderato di caffè sembra essere associato ad una minore probabilità di sviluppare malattie croniche del fegato. Questo però, attenzione, specificano, il beneficio riguarda il caffè senza eccessi di zucchero o di panna.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì. E te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

E saluto tutti quelli che stanno lavorando in questo momento, magari chi è lì in ufficio, beati voi, anche noi, tutto sommato, con il climatizzatore a manetta, a palla, per poter star bene. Ecco, poi c'è sempre in ufficio chi dice: ma io c'ho troppo freddo. Qualcun altro dice: ma no, io sto bene, guarda, anzi, sto ancora sudando. Ammettetelo che sta capitando anche lì da voi questo. Beh, c'è questa ricerca che riguarda i maschi e le femmine. Ecco lì che anche su questo siamo diversi. Beh, in realtà le donne di solito lamentano temperature troppo basse negli ambienti di lavoro, cioè le donne sono più freddolose e i maschi meno, invece i maschi vorrebbero un po' più freddo. Io mi accorgo quando vado in auto con mia moglie, lei c'ha sempre freddo, io c'ho sempre caldo, sa? Non è facile. Una volta anche pure a letto facevano, sai, la coperta a due temperature. Ecco, è così anche negli uffici, quindi in questi giorni ci sono anche degli screzi che stanno nascendo, perché ecco, le donne in particolare dicono: fa troppo freddo, e i maschi no, fa troppo caldo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Parliamo di benessere. Il benessere a volte parte anche dalle piccole cose, dalla piccola rassicurazione. Allora complimenti alla città di Torino che ha lanciato questa campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, che oltre a dire insomma viaggia con prudenza, non bere eccetera eccetera eccetera, la campagna si chiama Scrivimi quando arrivi ed è un piccolo gesto d'affetto quotidiano, la classica frase, sai, che ci si scambia prima di mettersi in viaggio, e la trasforma così in un monito per la sicurezza. E allora gli scrivimi quando arrivi, sì, significa anche mandami un messaggio, sì, per farmi sapere quando sei arrivato a casa, così sono tranquillo, so che sei lì sano e salvo e sicuro. Ma dentro di sé porta anche una serie di altre cose, ecco, l'idea che qualcuno ti sta pensando e questo ti spinge a guidare con più prudenza. Bellissima questa iniziativa, scrivimi quando arrivi.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.

0: Ma quando è stato l'altro ieri? Non l'avevo notato, ma adesso un po' scorrendo tra le varie notizie ho visto che lunedì c'è stata la giornata mondiale delle patatine fritte. Mamma mia, ma mi sembra giusto dedicare a questo cibo che è internazionale, assolutamente. Le patatine fritte si mangiano da nord a sud, est a ovest, dappertutto, va in qualsiasi posto del mondo dove mancano le patatine fritte, quindi mi sembra giusto ci sia stata una giornata dedicata proprio a loro.
1: Allora

0: Oh, ma già così velocemente siamo arrivati ai saluti. Allora, grazie a tutti. Anche la puntata di questo mercoledì 15 di luglio è andata. E questa calda puntata, possiamo dire, sarà ancora più caldo domani. Staremo a vedere. Vi aspetto qui sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia. Ciao da Ivano Visonà.
1: WRN Radio, the more you hear it,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della A24, a causa di un incidente, ci sono code a partire da Portonaccio fino a Via Togliatti verso il raccordo. Raccomandiamo la dovuta attenzione. Sullo stesso raccordo, rallentamenti in carreggiata esterna dall'uscita per la Colombo fino allo svincolo per l'Appia. Verso lo stesso raccordo, code sulla Salaria nei pressi di Villa Spada. Ricordiamo che questo tratto è chiuso per lavori all'altezza del chilometro 10.400 in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulle rampe laterali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Abbiamo del tempo a nostra disposizione da sfruttare al meglio, ovviamente, con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito tra poco della nuova generazione che sta entrando nel mondo del lavoro con una mentalità completamente diversa. La generazione Z non vuole soltanto avere uno stipendio, ma vuole anche capire perché sta facendo quel lavoro lì, se lo gratifica, se è il caso di continuare o di cambiare anche più volte finché non si trova finalmente la felicità. Yeah, yeah.

C'è una nuova generazione che ha un approccio totalmente diverso quando si parla di lavoro. Entro il 2030, quindi non manca tanto, la Gen Z rappresenterà circa un terzo della forza lavoro globale. E la cosa interessante non è solo il numero, ma proprio il modo in cui questa generazione sta cambiando l'idea stessa di carriera. Per anni, infatti, un po' a tutti noi, no? Ci hanno raccontato che il lavoro deve essere una scala. Tu entri, se riesci sali, devi resistere, devi prenderti il tuo stipendio. La generazione Z invece sembra chiedere qualcosa di diverso, sembra chiedere flessibilità, crescita reale, equilibrio, strumenti per imparare. Secondo una piattaforma, The Little, solo una piccola parte dei giovani indica come obiettivo principale una posizione di leadership. Questo non sta a significare la mancanza di ambizione, ma significa che il vecchio mito, no, che avevamo prima, o che hanno avuto le vecchie generazioni, quella del fare carriera a tutti i costi, non basta più, che c'è anche un altro tempo, cioè si possono fare anche altre cose, si possono avere anche altri ruoli, l'importante è essere gratificati. Molti giovani infatti proprio oggi cambiano spesso il proprio lavoro, non per instabilità ma perché cercano dei percorsi più coerenti con le proprie competenze, ma soprattutto con la propria vita privata.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

Questa mattina, amici di The Mag, mi è venuta in mente una cosa che secondo me ci accomuna un po' tutti. Ci sono dei giorni in cui parcheggiamo la macchina e ore dopo torniamo esattamente nel punto giusto senza pensarci, no? Non c'è questo cervellamento. Poi invece ci sono quei giorni in cui usciamo dal supermercato, ci guardiamo intorno e pensiamo: aspetta, ma dove l'ho lasciata? Sì.

Amici di The Mag, perché ci ricordiamo perfettamente dove abbiamo parcheggiato l'auto solo quando non serve? È una situazione che fa sorridere, perché capita davvero a chiunque. Magari fai il giro di due corsie del parcheggio, premi il telecomando sperando di sentire il beep, inizi a guardare le varie targhe delle auto o comunque le auto simili alla tua, e nel frattempo ti convinci di aver parcheggiato da tutt'altra parte. La cosa interessante è che la memoria in questi casi non c'entra tanto, non è il punto centrale. Ci sono degli psicologi che spiegano che spesso il problema è l'attenzione. Quando parcheggiamo mentre stiamo parlando al telefono, pensando alla riunione che ci aspetta o comunque facendo la lista della spesa nella nostra testa, il cervello registra male quel momento. È come se ci dicesse: questa informazione non è importante. Poi però, due ore dopo, diventa improvvisamente importantissima, perché se non troviamo l'auto non torniamo a casa e allora inizia la caccia alla nostra automobile. La cosa buffa è che succede soprattutto nei posti nuovi. Nel parcheggio sotto casa raramente sbagliamo, per fortuna mi verrebbe da dire, ma basta cambiare supermercato o comunque un aeroporto, un centro commerciale, ed ecco che la macchina sparisce. Forse è una piccola lezione anche per la nostra vita, se vogliamo. Ogni tanto siamo talmente concentrati sulla destinazione che dimentichiamo di vivere davvero il tragitto e soprattutto ricordarci poi le cose importanti e dove abbiamo messo l'auto.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: The more you hear it, the more you feel it. Oh,

Parliamo insieme all'interno di The Mag della strana soddisfazione quando il semaforo diventa verde proprio mentre arrivi. Può sembrare una sciocchezza, lo so, ma si parla di risparmio. Anche se sono 20 secondi, ma è pur sempre risparmio del tempo. Questo piccolo episodio fa sorridere tante persone, come se la giornata ci stesse dando una mano. Pensateci, quando invece il semaforo diventa a rosso all'ultimo secondo, abbiamo proprio l'impressione che l'universo ce l'abbia con noi, soprattutto quando andiamo di fretta. Dobbiamo andare al lavoro, ad un appuntamento, la percezione proprio della giornata cambia. Gli studiosi che si occupano di comportamento parlano spesso di micro ricompense, cioè sono piccoli eventi positivi che possono sembrare banali, che però il cervello registra con piacere. Il parcheggio trovato subito, l'ascensore che arriva immediatamente, la fila che scorre veloce, il semaforo verde, sono dettagli, ma sommati tra loro cambiano il modo in cui viviamo una giornata. Forse dovremmo iniziare a dare proprio un po' di valore in più a queste piccole vittorie quotidiane, perché non cambiano assolutamente la vita, lo sappiamo, non c'è bisogno di dirlo e ridirlo, però a volte cambiano l'umore e fa tanto.

0: Hot Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. In interna code tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. Verso lo stesso raccordo code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Via Togliatti, sulla Flaminia tra Corso Francia e via Due Ponti e sulla Salaria nei pressi di Villa Spada. Ricordiamo che per lavori di manutenzione del cavalcavia questo tratto è chiuso all'altezza del chilometro 10.400 in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulle rampe laterali. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 16:59 minuti.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: one time.
1: VRN Radio, solo grandi successi.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pepita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, a causa di un incidente, ci sono code tra Spinaceto e il raccordo anulare. Raccomandiamo la dovuta attenzione. Restiamo proprio sul raccordo, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana. In interna code tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. Verso lo stesso raccordo code sul tratto urbano della A24 a partire dalla tangenziale est, sulla Flaminia qui da Corso Francia e sulla Salaria nei pressi di Villa Spada. Ricordiamo che per lavori di manutenzione del cavalcavia questo tratto è chiuso all'altezza del chilometro 10 e 400 in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulle rampe laterali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17:59.
0: URL Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network. Lasciate.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso, anzi è già iniziata prima con il brano che abbiamo ascoltato, un brano tra l'altro scritto da Jerry Rafferty, eseguito dai Steely Wheels del che anno era il 1972, ecco, quindi ci troviamo proprio a come si capita a fagiolo, Stuck in the Middle with You, un brano del 1972, perché a proposito, e qui approfitto per salutare Fabio e la sua super hits, a proposito di banane, che beh, è un frutto che piace, insomma, fa piacere, era un buon piacere, e un frutto che poi appena nominato subito viene giù e si scatena

un brano, anzi due brani, uno del 72 e un altro del 75, un brano delle Figlie del Vento. Cantavano questo brano nonsense, sugli sugli bane bane, tu mi scugli le banane. Ecco, già tutto un programma. E poi Tale Mi Banana dei Calypso Express del 1975, sugli sugli bane bane, mi scugli le banane. Bellissima. Bene, allora, bando alle ciance, iniziamo oggi con un brano che ha fatto discutere parecchio, perché è un brano che somiglia, anzi quasi, ci sono due copie, una l'ha fatta lui, questo qui in sottofondo, e poi un altro un po'...

Take It Away, un brano di Robbie Dupree, di che anno era? Del 1900, del 2024? No, non è possibile, 1980, è così. Mi sono perso un attimo. Quindi 1980, un brano di Robbie Dupree, molto discusso, ma i Doobie Brothers, perché beh, avete notato la somiglianza proprio molto evidente con un brano dei Doobie Brothers, What a Fool Believes. In sottofondo si sente qualcuno che con la voce che somiglia molto a quella di Michael McDonald, ma non è lui. Anche qui insomma ci sono rimasti un po' male i Doobie Brothers, ma stranamente Michael McDonald non ha proferito parola, ha detto sì, vabbè, somiglia un po'. A proposito di Doobie Brothers, visto che ci troviamo così, li abbiamo chiamati in causa, ce ne ascoltiamo un bel brano, Real Love, sulle onde della musica URN Radio.

Beh, senza dubbio anche questa Real Love sulla stessa falsa riga di What a Fool Believes, ma l'hanno fatta loro, i Doobie Brothers, quindi nulla da dire. Album One Step Closer 1980.

0: your radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, 1989, l'album bellissimo, Foreign Affair, sulle onde della musica, WRN Radio.

I Wouldn't Want to Be Like You, di Alan Parsons Project, l'album iRobot, e eravamo nel 1977.

Yes, Our Song, un brano contenuto nell'album 90-125 del 1983, era entrata nella classifica delle Mainstream Rock Chart del 1983, 45 giri, il lato B del 45 giri della famosissima It's Our

I Genesis, Misunderstanding, faceva parte dell'album Duke del 1980 sulle onde della musica. Adesso c'è Stevie Wonder.

0: radio station.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Living for the City, prima con Stevie Wonder del 1973, l'album bellissimo Inner Visions.

Bellissima, bellissimo questo brano dei Toto, Cruel, una struttura che è una struttura musicale che segue lo stile fusion dei Toto, un sound rock chiaramente. Qualcuno la considera anche la Rosanna degli anni 90, di fine anni 90. Infatti questa Cruel era contenuta nell'album Minefield del 1999.

la bellissima Day Sleeper dei REM del 1998, l'undicesimo album Up. In sottofondo gli Eurythmics con la famosissima When Tomorrow Comes dall'album Revenge del 1986. Sulle onde della musica, su questo brano e il sottoscritto Antonio vi saluta e vi dà appuntamento come sempre domani, sempre su VRN, sempre alle 18, sulle onde della musica, mi raccomando, puntuali. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Firenze-Roma, segnalato un incidente al chilometro 491 all'altezza dell'uscita di Orte. Raccomandiamo la dovuta attenzione. Un invito alla prudenza anche per chi è in transito sulla Pontina, dove sempre per incidente ci sono code tra Spinaceto e il raccordo anulare. Restiamo proprio sul raccordo, dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana, in interna code tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica. Verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto urbano della A24 a partire dalla tangenziale est, sulla Flaminia qui da Corso Francia e sulla Salaria nei pressi di Villa Spada. Ricordiamo che per lavori di manutenzione del cavalcavia questo tratto è chiuso all'altezza del chilometro 10.400 in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulle rampe laterali. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18:59.
0: VRN Radio.
3: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: domenica.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
21: Sono le 20 e un minuto.
22: VRN Radio.
21: VRN, la radio dei numeri 1.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo Breve storia letteraria della mosca, arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
2: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiara Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte ad accogliere impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata inattesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto ne siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di

avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero, non è vero, questo è stato un grandissimo successo.

personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: radio station.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Hit Station. Golden Classic.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Your passion for music.

Guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen invece con Never Gonna Give You Up, invece per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Levine. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
19: Sono le 22 e 2 minuti.
0: WRN Radio.
20: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Doc Ita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
21: Sono le 23 e un minuto.
22: URL Radio.
23: Va ora in onda New Generation.
24: Ora in onda New Generation.
25: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
23: La tua musica emergente. New Generation.

0: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Non c'è nessuno come te, lo dice a tutti o solo a me. Io che nemmeno ti aspettavo, sei arrivata un po' così.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Mi piacciono i giorni di sole, quelli un po' grigi, quelli che piove. Mi piacciono i giorni che ci sei tu.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Sono un sacco di cose che non

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
20: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
21: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
22: È mezzanotte e 2 minuti.
23: VRN Radio.
24: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: You're listening to WRN Radio.
1: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a riprendere.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: È l'una, due,

0: Giovedì 9 luglio, mamma mia che caldo, 9 luglio?
1: Eh sì.
0: 9 luglio.
1: 9 luglio. Pensa, ragazzi, c'erano dei tempi in cui il 9 luglio di 20 anni fa noi eravamo campioni del mondo, l'Italia, nazionale di calcio italiana, oggi
0: ciao,
1: manco Carola, il mondiale.
0: Ciao, come stai?
1: Ciao, Ale, bene,
0: un
1: bene.
0: Un po' nostalgico oggi. Ben ritrovati, io sono Alessandra Bellotti, ma lo sapete già. Iniziamo subito la puntata oggi,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: ogni giovedì, con frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh.
0: Qual è la frase di oggi che andremo a sviscerare?
1: È una che non significa mai quello che dice, molto pericolosa. La frase è fai come vuoi.
0: Ancora, no, è proprio, andiamo sempre sul passivo aggressivo.
1: Sì, sì, sì,
0: attenzione,
1: sì,
0: ragazzi. Poi, come ogni giovedì, ce ne andiamo al fantacinema con il fantatrailer del giorno.
1: Beh, visto che siamo in calura estiva, quindi in piena estate, parliamo di un action thriller refrigerato, ovvero La borsa frigo impazzita.
0: Non vedo l'ora. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le scritte sui muri.
1: Belle!
0: Non vanno fatte, però, quando le leggiamo a volte rivelano grandi verità.
1: È vero.

0: trappola, perché detta nel contesto sbagliato significa tutto tranne fai come vuoi. La frase di oggi appunto è fai come vuoi. Quando è detta sinceramente succede solo in due casi: quando la persona è davvero indifferente, veramente lo vedi, lo percepisci, oppure quando la persona è troppo stanca per litigare. In tutti gli altri casi è una minaccia elegante, quindi comunque raffinata. Quali sono i contesti sbagliati? Ad esempio, in coppia: tu, amore, esco con gli amici, lei o lui, fai come vuoi. Traduzione: non farlo, ma se lo fai, ricordati che l'ho detto io.
1: Che palle, però posso dire, in quel caso uscite doppio, non tornate più fino al giorno dopo.
0: Oppure,
1: Scusate,
0: non tornate più.
1: Esatto.
0: Poi, in famiglia: tu, prendo l'ultimo pezzo di torta. Risposta: fai come vuoi. Traduzione: è mio e tu stai per rovinare il pranzo di Natale.
1: Soprattutto se è l'ultimo pezzo di torta, capito?
0: Poi, tra amici: tu, mettiamo questo film? La risposta: fai come vuoi. Traduzione: hai già sbagliato e non è ancora iniziato. È così. Poi al lavoro: lo mando così? E il capo: fai come vuoi. Traduzione: lo manderai così e poi sarà colpa tua.
1: Esatto.
0: Questo è un grande
1: non
0: classico.
1: Vedo l'ora di darti la colpa. Sì, sì, sì.
0: Questo perché la verità scientifica dietro a questa frase è che fai come vuoi è la frase più passivo-aggressiva della storia. È come dire: la scelta è tua, la responsabilità è tua, la colpa è tua, tutto tuo. Io però sono stato gentile.
1: Senti, Alo, io però a questo punto pensavo di chiudere qua.
0: Sì.
1: Tu cosa ne dici?
0: Fai come vuoi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
5: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
4: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
6: VRN Radio.

0: nei saluti iniziali di questa puntata ci siamo dimenticati di salutare la nostra Cecilia.
1: Sì, che oggi non è venuta.
0: No,
1: perché
0: oggi è andata, insomma, c'hai i fatti suoi da fare, non è che vi possiamo dire.
1: Ti ho detto solo, non è venuta oggi, tornerà domani.
0: No, era colpa mia che me lo stavo dicendo da sola, perché stavo raccontando i fatti suoi. Oggi non c'è, domani non tornerà c'è. Comunque, salutiamo la nostra Ceci. E poi mi chiedevo, ogni tanto, non so se vi è capitato di sentire diverse puntate del comedy, il nostro Alo è la reincarnazione di alcuni personaggi, a volte esce Topolino, a volte non so che lei, che gli esce. Oggi così, e lo spirito di dentro di te hai lo spirito di Fantozzi.
1: Pina, fai come vuoi, Pina.
0: Pina, fai come vuoi. Bene, allora abbiamo detto che la frase sì, contesto no di oggi è fai come vuoi, il contesto spesso Bari. È quello sbagliato, è quando la frase diventa passivo-aggressiva, altro che fai come vuoi, devi fare come ti dico io. E andiamo ai messaggi, vediamo un po'.
1: Andiamo da Chiara, ciao Chiara, che scrive: io e il mio ragazzo abbiamo litigato per un fai come vuoi detto mentre sceglievamo la pizza. Io volevo la diavola, lui la margherita. Gli ho chiesto: prendiamo la mia? E lui: fai come vuoi. Traduzione: hai già sbagliato. Non abbiamo mangiato, abbiamo discusso del contesto. Nelle coppie fai come vuoi è terribile.
0: Sì.
1: Perché dall'altra parte il fai come vuoi vuole iniziare come predisposizione gentile, ma in realtà l'altra persona vorrebbe che si facesse in un modo
0: però
1: solo.
0: Però posso dire una cosa, a volte invece siamo un po' prevenuti, perché io lo dico spesso fai come vuoi, ma giuro che lo dico
1: onestamente,
0: però giustamente l'altro spesso è abituato a questo tipo di fai come vuoi, e quindi poi il litigio, sai come si sviluppa? Sì. Fai come vuoi. Vabbè, però no, ma veramente fai come vuoi?
1: Sì, sì, sì.
0: Ancora? Ma te lo giuro, veramente fai come vuoi, non mi interessa.
1: E quindi il contesto no è la, per te è la persona che non ci crede al
0: tuo. La persona che non ci crede, cioè per me io sono molto vivi e lascia vivere. Ma perché è importante che tu faccia come vuoi? Perché poi però anch'io faccio come me pare.
1: Ah certo,
0: questo
1: chiaro,
0: deve essere molto
1: chiaro. Vale.
0: Bene, andiamo avanti.
1: Andiamo da Davide, ciao Davide, che scrive: la mia collega mi ha detto fai come vuoi quando le ho chiesto se potevo mandare una mail al cliente. Ho capito subito che non dovevo farlo, l'ho mandata lo stesso. Ora il cliente è felice, ma la mia collega no, e onestamente preferivo il cliente arrabbiato. Ah, vedi?
0: Ah, addirittura.
1: Pensa che minaccia.
0: Che bell'ambiente che
1: mamma
0: si vive
1: mia.
0: Qui, eh?
1: Bello, eh?
2: Mi spiace, ma non ho più voglia di baciarti ancora. Vorrei andare a una festa per ballare da sola.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: ti ho rubato il lavoro, ho fatto le anticipazioni del Fanta trailer di oggi. La borsa frigo è impazzita.
1: Hai visto, ho avuto un rigurgito.
0: Sì, infatti, tu spesso fai
1: sì.
0: La tua safe word. Mi è uscita così.
1: Benissimo.
0: Andiamo al cinema, che
1: sì,
0: è meglio.
1: Che questa è la colonna sonora di questo film, in realtà.
0: Sì,
1: Strange World.
0: No, è safe word.
1: No, in questo caso, però, è safe word.
0: La Fanta colonna è safe word.
1: Anche se, in realtà, visto che stiamo parlando di un action thriller molto refrigerato, visto che il titolo è La borsa frigo impazzita, forse safe word stona un po', perché il mondo non è al sicuro.
0: Che poi, scusa che ti interrompo, in realtà volevo dire comfort word, cioè la parola di la tua parola, quella che ti piace,
1: la comfort word.
0: Esatto, perché la safe word è un'altra cosa.
1: È vero.
0: Ho sbagliato, scusate.
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti.
1: Qualcuno di voi avrà colto e chiamerà, manderà dei messaggi in redazione, ma non è questo. Il giorno oggi, perché per il fantacinema di oggi, giovedì, vi presentiamo un film che racconta il dramma più grande dell'estate, ovvero quando la borsa frigo decide di non fare più la borsa frigo.
0: No!
1: Signore e signori, La borsa frigo impazzita. Vediamo la trama. Il protagonista è Luca, 35 anni, uomo tranquillo, convinto che la sua borsa frigo tenga tutto freddissimo. La porta in spiaggia, la apre, dentro è tutto caldo, molto caldo. Caldo sospetto, da qui inizia il film.
0: Non so che piega sta prendendo.
1: Ora vedrai. Le prime avvisaglie sono che Luca mette...
0: Safe word, dentro è tutto caldo, andiamo avanti.
1: Ormai. Vediamo il finale. Allora, dentro la borsa frigo Luca ci mette 2 bottiglie d'acqua, un panino, un ghiacciolo, una birra.
0: Sì.
1: Dopo 10 minuti l'acqua è tiepida, il panino è sudato, il ghiacciolo è un ricordo, la birra è temperatura brodo.
0: La birra è illegale.
1: Esatto. E la borsa frigo quindi scalda. Vediamo le scene calde di questo film. La scena dell'anguria. Luca mette una fetta d'anguria per tenerla fresca.
0: Le scene calde.
1: Dopo un'ora la tira fuori, è calda. Calda come un termos. La famiglia lo guarda come se avesse compiuto un crimine.
0: Quindi, scusami, non è che non solo non funziona, proprio
1: è impazzita. La scena dei succhi, poi Luca mette 3 succhi di frutta. Dopo un po' li trova gonfi, pronti a esplodere. Uno scoppia, la spiaggia applaude e lui finge fosse tutto previsto. Poi c'è la scena del ghiaccio. Luca compra un sacchetto di ghiaccio, lo mette dentro. Il ghiaccio si scioglie in 4 minuti netti. La borsa frigo fuma, letteralmente. Colpo di scena del film.
0: Colpo di scena.
1: Luca scopre la verità. La borsa frigo non è una borsa frigo. È una borsa termica, al contrario, progettata per mantenere tutto caldo. Era un modello sbagliato, comprato in offerta a 4 euro.
0: Ecco, magari la utilizziamo per andare in montagna.
1: Esatto, quindi nel finale del film Luca, disperato, la lancia in mare. La borsa galleggia e continua a scaldare l'acqua intorno a sé.
0: Bello.
1: I pesci scappano, la voce fuori campo dice: in ogni estate c'è un mistero, questo è il tuo. La borsa frigo impazzita, non fidarti mai delle offerte. Quindi ricordate, per chiudere, la borsa frigo è come l'amicizia, se non funziona, si vede subito.
0: Se non funziona, buttatela a mare. Lei.

0: Non me li ricordo, sciocco.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
3: Sono le due. RN Radio.
4: The Comedy Radio Show.